0: In quell'istante vedi Claudio Marongio come un onesto autore, con ogni probabilità più onesto di me. Egli possedeva l'autentica purezza dei grandi, per i quali la vittoria è continuare a giocare, perché il vero risultato non sta sul tabellone, né la vera posizione la si può leggere in classifica. I grandi guardano altrove.
1: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.

vento e la canna del fucile, rossa primavera alla fine di aprile.

ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.

E adesso che risiamo ancora qui, chissà se si ripete oppure no.

0: Psicanalica vexe, psicanalica, è difficile questo. Psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
1: Rovinato.
0: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
1: Non lo posso dire in televisione.
0: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
1: In campo, sul campo è nemico.
0: Sul campo. Eventualmente ci saranno questioni di natura sociologica all'interno del campo. Lei
1: non ci tiriamo indietro.
0: Lei non si tira
1: indietro.
0: No,
1: mai.
0: Benissimo.
2: Record. Record. Record. Record. Record.

precetti semplici. Essere generosi come le piante. Sentirsi in pericolo come si sente ogni animale. Portare nel mondo il chiarore che portano gli uccelli.

mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.

0: Wow, thank you. Okay.
1: Io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com

C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccar le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Il punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adio. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione. Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dozo.
2: Caccola.
0: Caccola.
3: Brrrr.

0: Sai cos'è un piumino?
1: Una trapunta.
0: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
1: Siamo consumatori.
0: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome d'un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
1: La redattrice...
0: Poche calorie.
1: Martha Stewart.
0: Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo, io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia.
1: No, no, sono solo oggetti, non è una tragedia.
0: Beh, perso un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
1: Cazzo, hai ragione, no, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò. Che c'è?
0: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi, bello.
2: What is it?
3: I don't know.
4: Ejected from unexplored secret stratus, this giant, harder than steel piston, disgorges strange creatures, inundating our world, twisting the emotions of women, distorting our men.
5: This is a piece we got off the mayor. Reflex action like a snake. Cut a snake in half and the two pieces go off in different directions.
6: These things take over a man's mind? He becomes a robot? A machine taking orders?
4: Join the hunt for the hiding place of terror. Find the breeding place of these globs of destruction.
5: In feeding, the mouth parts rupture the cells, convey the food to the stomach by a pumping action.

quello che ci ha dato questa informazione è proprio uno stronzo. Qui si rimediamo 200 milioni, siamo fortunati. Era meglio che me ne andavo al mare, almeno via Versole e mi facevo qualche cabina.

0: Salve! Sono Carluccio!
1: Disgraziato maledetto, tu sei! Ti sei vestito da tacchino!
0: Ho fatto il grande salto, uomo!
1: Te lo faccio fare io il salto! Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato! Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
2: Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono!
2: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione! Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno! Allora, pare zitto, basta, silenzio, non ti fighe, ciao! Andiamo!
0: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto!
1: Obsoleto, mi ha detto a me!
0: Sì, obsoleto!
1: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continuamente, io ti spezzo la carotide! Maledetto, disgraziato, scocchi, comino! Obsoleto!
2: Vieni via, vai!
1: Che cazzo significa obsoleto?

0: voi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se non lo volete capire, allora sapete che vi dico? Che Omar mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a...
1: A nostro signore, santa madonna, manco le fate del mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arzio!

Alive. It's alive. It's alive.

0: Ciao Sanci.
1: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
0: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
1: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
1: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
1: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
1: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
0: Sanchez, perché lavori?
1: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.

0: Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

l'ameba. Alla più grande delle galassie siamo definiti dai nostri confini, dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono

portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 46%.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una bavata, credere, una bavata, sì.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

e là dove adesso ci sono foreste c'erano muri di ghiaccio e notti di luna lunghissime.

poli che schiacciano sopra la terra, la terra di sotto schiacciata dai poli, che negli anni si spostano creando nuove terre, nuovi mondi per gli uomini. Sapiens, sapiens, sapiens, che di certo non sono derivati dalle scimmie, scimmie, scimmie. Non siamo i derivati delle scimmie.

0: popolati, dai volute civiltà ridenti.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:42.
2: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Andrew fanno più paura dell'acido.
3: È tutto che essero cos'è?
4: Era meglio quando c'era Pagliuso.
5: Erano meglio negli anni 30.
2: Negli anni 30.

0: Ma che vogliono questi?
1: Sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
3: E lo ammetto, agente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
4: Mettete allora le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
3: Zitto!
4: Non fare mosse false! Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me!
3: E in ginocchio!
4: Pancia a terra!
2: Ecco.
3: Allargate le braccia! Helm in alto!
4: La faccia dall'altra parte!
3: Piedi in alto!
1: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
4: Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

0: Arrabbiata tapioco! Rematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina.

0: come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
0: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? È brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta, o sì, mi segua al commissariato, prego.
2: No, no, no, attenzione.
0: No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefettura.
2: Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terrabbiata piove.
3: Che succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Questi signori hanno voglia di giocare.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: Le qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, per quanto derivano direttamente dalla natura del valore di scambio, dal valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti e la identicità in tutti gli esemplari di questa merce come materializzazione. Come materializzazione? Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

0: Telefono?
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Oh, casa!
1: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
2: E.T. telefono casa.
1: E.T. telefono casa.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Kujuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, Kamikaze calabrese, imbottito di Nduja, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Milungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, Kamikaze calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo a giocacazzi.

0: per quanto ne sa lei, è vero che brigatisti, alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
1: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
0: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
1: No, è falso.
0: Cioè non è vero che lei...
1: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. Signorile, l'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... l'onorevole Signorile, ecco, tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
0: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
1: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole proprio

Padre nostro che non sei nei cieli, che abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature, che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale. Fai d'autunno per loro, da carezza, da abbraccio, bacio in fronte di madre e padre prima di partire.

successo l'anno scorso a Bagnoli ed è successo di nuovo a Pozzuoli quest'anno, da chi? Da degli ingegneri del genio civile che vengono e se pensano che appunto mettono in, le persone che vi abitano non sono in sicurezza, mettono i cosiddetti sigilli, che significa che tu là dentro non ci puoi rientrare se non giusto per prendere

che ne so, delle medicine, un documento accompagnato dai vigili del fuoco. Significa quindi che tu non è che puoi rientrare a prendere, che ne so, lo zainetto in scuola di tuo figlio, no, puoi prendere un cazzo, cioè stai là e te ne vai, te ne devi andare. A questo punto viene il bello, dove te ne vai? Perché sai, noi siamo un quartiere molto solidale, molto affettuoso, con

Io ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi. Ha il diritto di far questo. Ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'osso, cinghialone.

0: l'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 12 e 39 minuti.
1: Spera?
2: No, grazie.
1: Fico?

0: No, no.
1: Meloni?
0: No, Arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
1: Sono qua. C'è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono, speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
1: Grazie.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Voi conoscete tutti chi è Mazzatosta Giocondo. E sapete anche che se c'è una persona che ha tentato di spiarci nella nostra attività di tutto questo periodo, che ha tentato di carpire notizie, di incriminare le persone, di denunciare la gente, secondo me il responsabile primo all'interno dell'università è Mazzatosta. Certo, lui era il capo dei poliziotti all'interno. Allora le persone potevano credere che questo Giocondo Mazzatosta fosse pagato direttamente dalla polizia, punto e basta. Ebbene, non è vero. Noi abbiamo la prova che Giocondo Mazzatosta è pagato non solo dalla polizia, ma dall'università. Ecco il mandato di pagamento.
1: Mazzatosta!
2: Mazzatosta!
1: Mezza mazza!
2: Mezza mazza!
1: Mezza testa!
2: Mezza testa!
1: Testa di mazza!
2: Testa di mazza!
1: Testa mozza!
2: Testa mozza!
1: Mazza in testa!
2: Mazza!

0: all'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
2: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.

0: uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento.
1: Lo qua la servizio, siamo tutti allo pari.
0: Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce.
2: Vabbè.
0: Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine da grandi puppe. Taccone, nalza le insegne.
3: Non le tengo.
0: Bene, e tu levale in alto. E voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse. Escite dalla fanga, che io farò di voi cinque un'armata
4: Duce,
0: veloce e tardita.
4: Siamo quattro.
0: E io farò di voi quattro un'armata veloce e tardita, che sia veltro e lione al tempo stesso. Avanti verso Aurocastro, nel cuore di Puglia.
1: Avanti,
0: miei cagliardi. In marcia.
1: Vai.
0: Seguitemi.
5: Branca, leo.
4: Ma dove va quello là?

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7.

trovi anche sul web www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 35 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 30%.
1: Nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.

dentifricio contro la febbre spagnola che uccide i microbi nei polmoni e nella gola. Odelia si era curata col macerato d'aglio e le sanguisughe, ma tanti giovani, ben più robusti, erano crollati dall'oggi al domani nonostante i consigli del dottore e le pastiglie pagate dalla ditta. I loro nomi, 3 anni più tardi, avrebbero...

0: Vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è una lira.
0: E cosa fai? Giro con il BM. Metti sempre su sta radio, cambia FM.

0: จะพอละนาเฮียน
1: Stai ascoltando Radio Ciroma 105.700, rumore nell'etere cittadino.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 15 e 40 minuti.
1: On the mountain top, where all the pressures drop, hills we've got to climb.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni. Oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non oda nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli, ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi. Tarda la fucina vermiglia della notte, la sera si fa lunga, la preghiera è supplizio, e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia dal mare. L'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Lei...
1: Ma qua.
0: Sì? Ok, sì, sì. Sì, sì, ok. Beh, sì, certo, ho capito, Sì, sì. E invece... Che te voglio?
2: Sì, sì.
0: Esatto, ma cago, ma la dai chi?

Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105. .7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

prima della Fiat, politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, stavano volanti, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi, vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci continua a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

un culo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi, allora, e te lo sbattono in faccia sul Grey Channel.

0: Buonasera a tutti, Hans Codeluppi dalla Polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la Polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La Polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo mondo.
2: Oh, mamma,
1: praticamente su una bandeggia candale con la sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la neve su Conteni Purtusa e che ci sono più donne che ruppe satizie. Ma prima o poi.

0: Sì. Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina. Che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di. Io manco te sento. Non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Get in close. Non ho fatto nulla. Quindi, ragazzi, eravamo a 105 punti.

0: Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti Odorama. Iraq 2 Odorama. L'unico limite è la tua voglia di divertirti.
1: È un prodotto Ecstasy International.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Radio Ciroma, un'emittente in irresistibile ascesa.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 40 minuti.
1: This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman.

0: sa. Prova uno, prova. Qui Radio Alice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.

0: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
1: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
2: Oh, mi scusi.
1: Coglionazzo.
3: Ecco.
1: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con birillo centrale. 5. 6 tiri super. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallina. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi, 51. Direttore Conte Catellani, 49.
1: Prendo l'orecchia!
5: Ma giovanotto, ma cosa fa? Mi metta giù!
1: Scusi, signora!

0: pratica.
1: Per forza, Nino.
2: Un eletto brevissimo.
3: Bravo. Lei è forte.
2: Era una notte di luna ripiena.
3: Sì. Sani Gesualdi, Alice, cose per Capperini.
2: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci, era orso nudo.
3: Ho capito.
2: Sentiva Calducci.
3: Capeloso.
2: E allora il tempo non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
3: Sì.
2: Allora lui aveva un ombrello.
3: Ai,
2: numero uno, un impermeabile.
3: Numero due, un impermeabile.
2: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
3: Sì.
2: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
3: Moltissimo, lo capisco.
2: E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
3: Sì.
2: E con l'ombrello non usciva, se no si bagnava.
3: Sì.
2: Poi lui, quando si metteva, invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'ombrello, l'impermeabile, e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile. Poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare.
3: Cioè,
2: lui si incurvì. San Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi sì, allora poi scoprì un sistema, no? Che lui, quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello,
3: sì,
2: e con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
3: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro.
2: Allora modo. Lui questa esperienza... Lui, di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studiò.
3: Come si laureò in tempo?
2: Si laureò in tempo.
3: Nei quattro anni degli studi?
2: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
3: Tempo, in meteorologia.
2: E lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo, autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco. Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, e allora disse: ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo,
3: sì,
2: immobile, andato. 20 minuti, posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
3: No, per carità.
2: Poi allora, dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
3: questo. Non te lo fanno dire, e non so, padre, questo.

0: Uomini e insetti non sono così diversi. Molti di questi sembrano infatti essere mossi da intenti psicologici per cercare di realizzare il massimo della prestazione ogni volta che possono, fortemente immedesimati con i valori della propria società e organizzazione. Capitolo 5. Insect Appeal.
1: Le scuole devono essere nostre e devono essere servire per discutere insieme, come hanno fatto Alparini a Milano. Discutere insieme significa affrontare quei problemi che la scuola sistematicamente ci impedisce di affrontare. E le nostre rivendicazioni sono in ultima analisi le stesse. Cultura, cioè approfondimento critico della nostra posizione nella e contro o in dialettica con la società, per tutti senza discriminazioni economiche o di capacità o di merito. Bisogna chiarire che la cultura non ci viene data, la cultura fa paura ed è per questo che la cultura non ci viene data.

0: Dall'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 44 minuti.
1: Say man, I heard they call you lover.
2: Well, I guess you call me that. But I'm a

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che t'ho portato.
0: Che mi ha regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullore al cubalino, è pieno di colori.
3: Ci ha rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tu Marlo ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

52 anni che Fabrizio non c'è più, ma Fabrizio, come Renato, amava la musica, amava i compagni, ai fascisti gli emenava, e ve lo posso...

0: centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 57%.
1: Qui siamo davanti a un potere mostruoso! Dobbiamo essere insieme! Questo impegno è un impegno per la democrazia! Ci è già tolta la democrazia! Ce la stanno

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

0: Ministro, lei come si considera Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
1: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha un diritto dovere alla riparazione.
0: Com'è la vita nella latitanza?
1: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
0: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione.
1: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
0: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
1: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
0: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
1: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma come tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

l'accumulazione dell'essere, l'affermazione della libertà e dell'uguaglianza, il progredire della democrazia assoluta passano e subiscono soste e interruzioni. Questo processo, badate bene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.

0: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie, prego.

La trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a messere ed a Madonna piacque.

0: fermi.
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

0: Ho visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto di tutto, ma è un tanto di tutto.
1: Se gli potete dare un Nobel, per favore, perché è davvero così pacifico.

Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

0: Intanto dall'altra parte del mondo una lobby di economisti tiene le redini dei nostri apparati riproduttivi, ci fa sviluppare ansie e ci spiega lo spread. Voi lo sapete cos'è lo spread?
1: Sì.
0: Sì. Che fino ad oggi, voglio vedere se voi non lo sapevate, fino ad oggi per molti di noi era il rumore della maionese quando usciva per la prima volta dal magico tubetto quando ci trovavamo da soli in bagno. Spread! Spread!

sono una creatura. Valloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 42 minuti.
1: The air is heavy with electricity. It's going to be a terrific storm.

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: l'orologio atomico di Radio Cirona è 1:39.
1: Il tecnocrate è un individuo con elevata istruzione tecnico-scientifica. Il tecnocrate indica come risolvere problemi economici e tecnici.
2: E sogna un mondo felice, basato sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sulla sorveglianza di massa.
3: Istituto di Obbedienza Animale, il dizionario del successo, parte 14.

0: This is my boomstick.
1: Gun violence in America.
2: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
3: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
2: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce.

tu operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte, smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curiminne. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curiminne. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.